0: Red Pio do Senerta.
1: Ricari, Nhauicito.
0: Ricari, Nhauicito.
1: Ricari, Nhauicito.
0: Uchasca, Zayo Asisniquiche.
1: Pio 12, Cochabamba.
0: Pio 12, Oruro.
1: Pio 12, siglo XX, Bolivia, Suyupa.
0: Causei ninchermantas y marispa. Caiwakichi ninchesti.
1: Zichari, Nhauicito.
0: Zichari, Nhauicito.
1: Zichari, Nhauicito.

quechua, herbol necta, chunca, cura, guaira, simicuna, juzca, chacuncu, Bolivia, suyupi.